Lomitori poi in tutti Alicante. Ori non si 7000 contante. Ori non si 7000 diamante. Ori inglesi in the set.